Yoni adisam Trena ni etre numuno Radia sentre yense Yoni ne wo Asase afane patmo susuono

scalle prose le sata da ma i canda la bosca le grette bosca da ma le grette.